Madinkonimo Apenina. Oh Jesus. Oh hallelujah. La brekaya baba me. Kira ne chira sa Abraham tai. Na wonyame mankonim di ayane dia.